scotché, rosé usé, abusé, désabusé, c'è tango c'è, c'è tango c'è, chi m'ha dragué, chi m'ha drogué, chi m'ha croqué.

voce, chi m'ha vissi, chi m'ha violé, chi m'ha viré. C'è tanta voce, fosse fisché, essere déboussolé. C'è tanta voce, chi me frôlé, chi m'ha follé, e chi m'ha floué. C'è tanta voce, tu m'as fait valdinguer, tu m'as fait déglinguer,